0: Radio San Pedro, del Grupo América.
1: Ritornerà per te. Pues, come posso indovinare?